0: va ora in onda. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Abbiamo infine scoperto perché il freddo ci ha tartassato così. Ne parlano addirittura i media locali. Forte discesa di aria gelida proveniente dalla Siberia, con vento forte, nevicate sopra i 300 metri e temperature basse. Insomma, la situazione della settimana prossima dovrebbe migliorare e questo ci aiuta psicologicamente. Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo e vi parlo dal Kazakistan, ex repubblica dell'Unione Sovietica, che si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991. Con i suoi 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakistan è al nono posto tra i più vasti paesi del mondo e uno dei più lunghi al mondo, secondo solo a quello del Canada e Stati Uniti. Da novembre a marzo le mattine gelide sono frequentissime ad Almaty e le temperature pomeridiane rimangono al di sotto degli 0 gradi per almeno un pomeriggio su tre. Il terreno è coperto di neve in media per 111 giorni all'anno, mentre le cime dei monti Altai sono innevate tutto l'anno. I kazaki, così come ci ha sempre raccontato il nostro capo spedizione Bernardo Lepore, sono di una ospitalità unica. Lo hanno dimostrato nel 2002, quando una spedizione di Moto for Peace ha raggiunto Pechino, e lo stanno riconfermando anche in questa occasione. Appena varcato il confine tra Russia e Kazakistan, tutto è cambiato. Anche la fisionomia dei kazaki è molto diversa. I connotati del tipico europeo svaniscono per dare spazio a quella asiatica. L'approccio è più caldo, più amichevole, e ce ne accorgiamo non appena arrivano i colleghi che ci scorteranno lungo le strade nuove ed asfaltate che il nostro Dino non riconosce più. Anche la scorta è eccezionale, praticamente si ferma il traffico non appena transitiamo. Intanto in città, presso il quartier generale di Kostanai, la polizia organizza un incontro con la stampa ed un meeting alla presenza di centinaia di agenti. Ma non solo, pranzo e cena offerta presso la loro mensa con menù speciale. Il colonnello comandante della struttura è un amante di calcio e conosce i giocatori italiani. Forse vi sarete dimenticati o non sapete che tra il team di Moto for Peace c'è Olga Gori, ex giocatrice di calcio nella nazionale femminile italiana. È bastato poco per dare il fisco d'inizio tra 5 rappresentanti di Moto for Peace e 5 poliziotti kazaki. A questo punto, suspense, il risultato. Ve lo comunicheremo nella puntata di domani.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
0: Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
4: Ciao, sono Francesco Alonso, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi, ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitácora 2016.
5: 2016 logbook. Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Jose Brescia. Parlaci di te.
6: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009, qui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai. Così come nel 2010, dove ce la siamo girata in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
9: Would be better if I was French.
7: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
8: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
8: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
7: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
10: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1970. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante, il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Moto for Peace. Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente. Attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
7: Scopo della missione:
6: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
8: Si parla spesso di diritti quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
10: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Ha già fatto segnare il tutto esaurito il concerto che Elton John terrà questa sera al Palace di Pesaro, prima delle due tappe italiana. L'altra è in programma naturalmente domani al Filaforum di Milano. E questa invece è Stardust. Il était numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, en Belgique, en Luxembourg, et ça bougeait, ah si ça bougeait pas mal cet été, 1998 je dis.

0: italiana.
1: La campione d'Italia FM 97 800.
2: Ed ora i programmi di questa settimana.
3: Ciao, sono MG. Vi aspetto.
4: No, Maria Grazia, Marino Guidi.
3: Vi aspetto. Tutti i giorni a mezzogiorno su Rete 8 Network. Vi aspetto.
5: Come, come
6: sono? Vi aspetto e Pacchiano.
7: E beh, del resto tuo zio è senatore.
8: Vabbè, c'è bisogno di dirlo.
9: Il est exactement 17h02 minutes.

0: uno degli 8x7 di Rete 8 Network, quello che le donne non dicono. E quante cose non dicono le donne? Tante, tante cose non dicono. Ci nascondono tutto. Sono i Viceversa.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Cocktail Magazine con Richard Shu.
5: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
6: Bill Gates is backing the first high altitude experiment of one radical climate change solution.
7: Recentemente il canale statunitense CNBC, con una stima di circa 15 milioni di spettatori al mese, ha trasmesso al pubblico uno speciale sulle scie chimiche intitolato Soluzione radicale al cambiamento climatico. Si chiama Geoingegneria solare ed è molto controverso, riconosce facilmente il canale americano, sottolineando che Bill Gates sta finanziando il progetto. Migliaia di aerei volerebbero in alto e utilizzerebbero ugelli per iniettare milioni di tonnellate di particelle che riflettono la luce nella stratosfera. Ciò creerebbe una sottile nuvola chimica di queste particelle attorno all'intero pianeta, impedendo a parte della luce solare di raggiungere la superficie. La domanda che si pongono tutti quelli che alzano gli occhi al cielo è ovviamente se questo programma, al quale anche l'Unione Europea sta ufficialmente prendendo in considerazione, non sia già stato lanciato. Robert Kennedy, appena entrato nella squadra di Trump, ha risposto in maniera molto esplicita: fermeremo questo crimine.
8: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
9: Va ora in onda solo le più belle.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.

0: Arizona, giugno 1970. Fuori il deserto cuoce come una bistecca dimenticata sulla griglia. Dentro un aereo di linea americana, quando ancora salire a bordo sembrava un'esperienza civile e non una prova di sopravvivenza aeroportuale, accade un evento statisticamente impossibile. Sui sedili vicini si ritrovano seduti due calibro da 90 della musica rock, Robert Plant e Jim Morrison. Da una parte il cantante dei Led Zeppelin, il gruppo che in quel momento sta conquistando l'America a colpi di riff e volume. Dall'altra il re Lucertola, il poeta maledetto, l'uomo che probabilmente riuscirebbe a trasformare anche il menù del pranzo di bordo in una crisi esistenziale. Si guardano, si riconoscono e non si dicono assolutamente niente, perché quando due ego occupano lo stesso spazio fisico, la gravità si annulla. Plant apre un libro. Morrison prende un taccuino e scarabocchia versi incomprensibili che, conoscendolo, potrebbero diventare un capolavoro o semplicemente la lista della spesa. Passano minuti, forse ore. Il silenzio è così pesante che persino il motore dell'aereo sembra abbassare i giri per rispetto. Alla fine è Jim Morrison a cedere. Si gira con aria distratta, come se davanti avesse un rappresentante di aspirapolveri, e chiede:
1: «Che fai nella vita?»
0: Plant alza gli occhi dal libro, capisce subito il gioco e decide di giocarlo al meglio.
2: «Ma niente di che. Faccio il cantante.»
1: «Ah sì? E che musica?»
2: «Un rock con parecchio blues dentro.»
0: Jim annuisce con l'aria di chi sta valutando se ordinare un altro whisky.
1: «Interessante.»
0: Plant allora affonda il colpo.
2: «La mia band si chiama Led Zeppelin.»
0: Morrison lo fissa dopo qualche secondo di finta riflessione e risponde:
1: «Mai sentita.»
0: Una risposta così sfacciata che persino il pilota, nella cabina probabilmente, sente un leggero calo di pressione. Ma Robert Plant non è un tipo da lasciare l'ultima parola. Chiude lentamente il libro, sorride come se la stoccata lo avesse ferito, ma poi replica:
2: «E tu? Che fai nella vita?»
0: Jim guarda fuori dal finestrino. Il deserto scorre sotto di loro. Poi risponde con tutta la solennità di un santone:
1: «Non lo so. Mi dicono, e ne sono convinto, di essere un poeta.»
0: Ed è lì che Robert Plant trova il colpo perfetto. Fa un'altra risatina sarcastica, di quelle educate, ma letali, e affonda un colpo ben assestato e risponde:
2: «Pensa, lo ero anch'io. Poi però ho avuto successo.»
0: A quel punto, raccontano le leggende, persino l'aereo perse qualche metro di quota sotto il peso dell'insulto. Jim Morrison rimase immobile. Forse stava cercando una risposta, forse stava componendo una poesia intitolata «Ode a un biondo insopportabile». O forse, per la prima volta nella vita, aveva trovato qualcuno capace di batterlo nel campionato mondiale di arroganza. Il resto del volo trascorse in silenzio. Robert Plant tornò sul suo libro e Morrison ai suoi appunti. Entrambi però convinti di aver vinto quella sfida. Ed è proprio questo il bello delle rockstar: quando si incontrano due geni, spesso nasce un capolavoro, ma quando invece si incontrano due ego giganteschi, nasce una conversazione di 12 parole e una delle frecciate più velenose mai immaginate a 10.000 metri d'altezza.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Spagna, l'utilizzo del casco è obbligatorio solo per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm cubici e non esiste obbligo di altro abbigliamento protettivo.
1: Ricordo le tue ultime parole. Aspetto che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Sorriso, sorriso, accendiamo chiusi in casa. Che il presidente

0: Irina, è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 logbook.
3: Ben ritrovati in America Live. Di solito in questo giorno è abitudine andare in giro a fare una scampagnata, un picnic all'aria aperta. Beh, la stessa cosa più o meno stanno facendo anche i nostri amici di Moto for Peace in Honduras. Leggo dal diario di bordo: secondo giorno di relax che dedichiamo ad una escursione fuori città. La polizia locale ci ha organizzato una gita presso la Valle degli Angeli, un antico borgo ad un'ora di strada dal centro NPH. L'appuntamento è alle 11, abbiamo quindi un po' di tempo per sistemare i bagagli sul daily e fare pulizia. Tiriamo fuori dai van anche il materiale destinato ai bambini del centro: giocattoli, quaderni, penne e colori. Ma l'operazione non passa inosservata. Siamo assaliti dai bambini che, incuriositi, si fanno intorno alle moto ed iniziano a salirci sopra, a suonare i clacson. Insomma, una grande festa. Il centro NPH non solo è una grande estensione di bosco, ma è un'immensità di amore. Qui i bambini trovano la vera famiglia, vanno a scuola, apprendono un lavoro, arrivano anche

0: però nel ruolo dell'autista del furgone.
1: Bene, grazie Marco e buona Pasquetta anche a te. Visto che nel periodo di Pasqua il cibo assume una importanza non indifferente, beh, direi di ascoltare a questo punto il cuoco ufficiale di Moto for Peace, Luigi Giacira. Allora, Gigi, ti stai cimentando con la tua arte culinaria? Cosa hai fatto fino ad oggi? Cosa hai preparato di
2: Allora,
1: buono?
2: Richard, ti elenco subito le cene che abbiamo fatto. Con i prodotti dell'Iper abbiamo fatto per primo, la prima sera, un ragù di carne con una pasta piccola ed è stato un successo che è veramente buono. Poi ieri sera abbiamo avuto modo di avere due ospiti. Uno era il presidente dell'associazione Rete. È venuto anche con la sua moglie. E un altro era il proprietario di dove siamo ospiti in questo grande campo. Quindi ho fatto per primo una pasta con sugo e piccante. E poi per un'altra pasta ho fatto i fusilli con il tonno e limone. E quindi sono rimasti pure contenti e hanno fatto anche il bis. È veramente sono degli ottimi prodotti questi della Iper e siamo contentissimi.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for
1: Peace. Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Vi presento il mio nuovo brano dal titolo Already Smile, scritto da me per il testo, con musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. Spero che il brano sia di vostro gradimento. Mando un saluto agli amici di Radio Moto for Peace. Buon ascolto a tutti.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Behind, dietro le storie della musica.

Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, nato a Syracuse il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, del 1995. È salito alla ribalta grazie al singolo di debutto White Leverson, pubblicato nel febbraio del 2015, e sempre in quell'anno firma un contratto discografico con la Republic Records. In seguito pubblica l'album di studio, e sarà anche l'album di debutto, dal titolo Stoney, portato al successo da Congratulations, in collaborazione con Quavo, pseudonimo di Quavius Kate Marshall, che è un rapper produttore discografico americano. E raggiunge così l'ottava posizione delle Billboard Hot 100 statunitensi e raggiunge la fama anche a livello internazionale con il secondo album in studio intitolato Beer Bongs and Bentleys, che è stato pubblicato il 27 aprile del 2018 ed è stato certificato, pensate, disco di platino negli States a poco meno di 24 ore dopo l'uscita. Esso è stato trainato dal singolo Rockstar e Psycho, che si sono spinti fino al primo posto nelle classifiche musicali di vari paesi, tra cui quella statunitense appunto. Nel 2019 poi è stato il terzo turno dell'album Hollywood's Blending, che ha bissato il successo del predecessore, che contiene al suo interno la hit parade planetaria Circles. Nel 2018 Stoney, pensate, riesce a battere addirittura Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime 10 posizioni della Top R&B Hip Hop Albums, superando le 76 segnate appunto dal re del pop. Sebbene tendenzialmente venga considerato come un rapper, Post Malone ha affermato in varie interviste di non essere assolutamente d'accordo con tale etichetta, poiché non gli piace avere limiti quando crea la sua musica. Infatti, nei suoi lavori riesce a variare da canzoni puramente hip hop ad altre orientate verso il pop e l'indie. Tra gli artisti musicali più venduti, con oltre 80 milioni di dischi, Malone ha vinto 10 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards e un MTV Video Music Awards, e ha ricevuto 9 nomination ai Grammy Awards. Detiene poi diversi record nelle classifiche di Billboard ed è il primo artista solista a raggiungere la vetta delle classifiche Rap, Airplay e Adult Contemporary, mentre Circles ha stabilito il record per la scalata più lunga alla numero 1, ben 41 settimane, nella classifica Adult Contemporary.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della popolazione vive ancora al di sotto

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Nel 2014, Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
4: Ciao a tutti, sono Rossella Ferrari. Mi raccomando, richiedete la nostra Afrodite su questa meravigliosa radio, ragazzi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace da parte mia e naturalmente di tutti i miei Casanova.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
3: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale, come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale, possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: le storie della musica.
1: È il 1969. New York vibra, l'aria è elettrica e il Madison Square Garden, il tempio dello sport e dello spettacolo americano, sta per essere travolto da qualcosa che non gli appartiene davvero, il blues. Quello sporco, viscerale, nato dai campi del Delta e cresciuto nei vicoli del South Side di Chicago, quella sera su quel palco gigantesco salgono due figure che sembrano provenire da un altro mondo, Janis Joplin e Johnny Winter.

Janis è all'apice della sua potenza. Ha lasciato i Big Brothers. È una nuova band. Più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janis diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

La grandezza di quella serata sta tutta lì, nella capacità di riempire un'arena senza perdere l'autenticità, di suonare come se il mondo finisse domani, di trasformare il blues, musica di dolore e resistenza, in un grido universale.

Oggi quella performance è un frammento prezioso della leggenda del rock, un documento di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e nulla era trattenuto. Solo un anno dopo Janis Joplin ci lascerà. La sua voce però non si spegnerà troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e di bellezza. Johnny Winter invece continuerà a suonare, a portare il blues ovunque, fedele a quelle radici che non ha mai tradito. Ma quella notte del 1969 resterà nelle registrazioni, nei ricordi, nelle vibrazioni che ancora oggi sembrano uscire dagli amplificatori. È la prova che il talento vero e la passione cruda possono conquistare qualunque palco, anche il più grande, anche il più famoso. E qui non è solo una storia di rock, è il blues ed è ancora vivo.

Alle spalle della moschea troviamo la vecchia Bobo Giulasso, dove ancora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
8: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fat Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
2: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
3: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
3: Sì, Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbo, compressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Il rumore improvviso dello schianto. Un flash bianco e poi per un attimo tutto diventa nero, buio. Quando gli occhi si aprono, lo scenario è agghiacciante. La macchina è distrutta. Miracolosamente tutti i passeggeri scendono dall'auto doloranti ma illesi. Susie era alla guida, piange fuori dall'auto. Celestino sedeva al suo fianco ed è lì imbambolato dalla botta. Il nostro racconto non poteva cominciare in modo peggiore. Uno spaventoso incidente stradale sconvolge il team di Moto for Peace e mette in dubbio la spedizione. I bagagli sono sparsi ovunque, come stelle filanti al vento, quello che resta dei nostri nastri, delle nostre memorie filmate e di quei 2.800 km percorsi da Douala in Camerun fino in Nigeria. Un camion che transitava a forte velocità ha colpito violentemente la nostra auto d'appoggio, scaraventandola al bordo della strada. La polizia locale ci spiega che l'assicurazione in Nigeria è un pro forma e che nessuno pagherà i danni. Lei, la nostra auto, rimarrà qui per sempre e con lei il nostro girato. Con un mezzo in meno dobbiamo rivedere l'assetto dei partecipanti alla spedizione, ma la volontà di tutti è quella di proseguire e portare a termine il viaggio.
4: Oggi penso che in assoluto è stata la giornata più brutta. Comunque qua stiamo facendo una gara delle giornate più brutte. E purtroppo eravamo quasi al confine per entrare in Niger e c'è stato un incidente, un brutto incidente. Il morale non è altissimo, però ecco, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo tutti voglia di finire questo viaggio. Questo viaggio che sta assumendo sempre più i connotati di una sfida. Una sfida contro tutto quello che può rappresentare l'Africa in questo momento per noi.
3: E allora via verso la frontiera con il Niger, mentre nella nostra testa scorrono i ricordi dei 17 giorni vissuti sulle strade del Camerun e della Nigeria.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso!

Ciao! Lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello! Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto4Peace!

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Oneri di sistema. Italiani ostracati da costi e scelte non condivise. Gli italiani continuano a pagare caro in bolletta il peso degli oneri di sistema legati alle energie rinnovabili, un costo che molti giudicano eccessivo, soprattutto perché legato a scelte energetiche non sempre condivise. Tra le voci più rilevanti ci sono gli incentivi al fotovoltaico e all'eolico, presentati come pilastri della transizione verde, ma oltre agli aspetti economici crescono le polemiche sull'impatto ambientale e paesaggistico. Pale eoliche che modificano il profilo di colline e campagne, distese di pannelli solari che sottraggono terreni all'agricoltura. E mentre i costi ricadono sulle bollette delle famiglie, i benefici sembrano andare soprattutto a grandi aziende e investitori. C'è chi denuncia opacità nella gestione dei fondi e persino infiltrazioni speculative. Intanto, per molte famiglie, la bolletta diventa un salasso mensile, con rincari giustificati da una transizione energetica che non sempre tiene conto delle reali esigenze dei cittadini. Il governo difende queste politiche come necessarie per un futuro sostenibile, ma la domanda che molti si pongono è: a che prezzo e soprattutto chi paga davvero il conto?

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.
2: C'è un momento nella storia della musica italiana in cui il rock smette di guardare solo oltreoceano e comincia a parlare una nuova lingua, una lingua fatta di melodia, virtuosismo, sperimentazione. Questa è la storia della premiata Forneria Marconi, per tutti la PFM.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera, ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

È l'inizio degli anni 70 quando succede la svolta. Cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde. I dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Una storia disonesta. E poi se ne è parlato ancora recentemente, il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del folk studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.
4: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitácora 2016.
5: 2016 logbook.
6: E questa volta prepartenza un veterano, nonché socio di Moto4Peace, Pierpaolo Talani, che si presenterà a voi e che ci parlerà anche della nostra Onlus.
7: Buongiorno a tutti gli amici di Moto4Peace. Pochi minuti per presentarmi. Io sono Pierpaolo e da quasi 10 anni ormai frequento il gruppo di amici di Moto4Peace. Abbiamo fatto e organizzato molte avventure, molte missioni in giro per il mondo in questi 10 anni, e sono state tutte delle esperienze molto belle, soprattutto dal punto di vista umano. Anche quest'anno parteciperò alla missione del Centro e Nord America e cercherò di portare il mio contributo alla buona riuscita della missione, sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista della vera riuscita di questa missione, ovvero quello di portare il nostro contributo umano ma anche materiale in Centro America, soprattutto per i bambini che hanno estrema necessità di cure, di soldi, di aiuti di ogni tipo. Il gruppo di Moto4Peace è un gruppo di amici, innanzitutto è anche un gruppo di poliziotti. Nel tempo si sono unite altre forze di polizia, si sono uniti i carabinieri, ed è sempre stato aperto a esperienze di vario tipo. Noi cerchiamo in tutti i modi di convogliare tra di noi anche persone che hanno fatto esperienze umane e professionali di varia tipologia. Ci sono appunto poliziotti, carabinieri provenienti anche da altre nazioni, ma ci sono anche dei medici, delle persone che vogliono nel loro piccolo portare il loro contributo, e credo che questo sia l'aspetto più importante di questa nostra missione e di questo nostro gruppo, ovvero quello di costruire ognuno di noi un piccolo mattoncino che possa servire a chi ha avuto meno fortuna di noi e ha bisogno di aiuto in tutto il mondo. Il viaggio sarà un successo come sempre, perché i nostri viaggi sono animati da una forte passione, da un forte spirito di iniziativa che ci permette di superare tutte le difficoltà, e quindi di conseguenza saremo sicuramente tutti al top e, ripeto, sarà certamente un successo. Buona giornata a tutti.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegamfoy, in Etiopia.
2: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo I Won't Stop. Un saluto agli ascoltatori di radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Su Radio Moto for Peace è il momento delle notizie, quelle vere sono le news di Cocktail Magazine. Presenta Richard Chu.
3: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere. La polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta, possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata, e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
4: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
3: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Immaginate una sera fredda a Los Angeles. È il 1974, gli uffici della Dark Horse Records sono quasi vuoti, illuminati da luci soffuse. George Harrison alza lo sguardo. Davanti a lui c'è una donna che non fa rumore. Non entra con clamore, non chiede attenzione, eppure sembra portare con sé una calma magnetica, come se il mondo, per un istante, avesse deciso di rallentare. Si chiama Olivia Arias, lavora lì come segretaria, ma per George, che sta cercando di sopravvivere alle macerie dei Beatles, alla fine di un matrimonio e al peso di essere un ex Beatles, lei diventa qualcosa di molto diverso. Non è un colpo di fulmine da copertina, è un riconoscimento silenzioso. Due anime che parlano la stessa lingua, meditazione, giardinaggio, spiritualità, silenzio. George non cerca più il palco, cerca pace, e in Olivia la trova. Il loro legame cresce lontano dagli sguardi, fino a diventare una vera e propria fortezza. Friar Park, la maestosa tenuta inglese, che diventa poi il loro rifugio.

Mentre il mondo continua a cercare il Beatle George, Olivia protegge l'uomo. L'uomo che ama piantare alberi, che studia le filosofie orientali, che a volte è malinconico, fragile, complesso. Olivia non è solo sua moglie, è la sua compagna di ricerca spirituale. Insieme costituiscono una vita dove il successo di un disco conta meno della fioritura di una pianta rara nel giardino, dove la fama resta fuori dai cancelli, dove il tempo ha un altro ritmo. Grazie a quella stabilità, George ritrova quindi la gioia di scrivere musica, non per dimostrare qualcosa al passato, ma per esprimere ciò che è diventato. Poi arriverà la notte che cambierà tutto. È il 30 dicembre del 1999. Friar Park dorme. All'improvviso, un uomo armato di coltello si introduce nella casa. Raggiunge la camera da letto, aggredisce George. È il caos. È il terrore puro. George viene ferito gravemente, ma Olivia non fugge. Anzi, in un istinto che nasce dall'amore più profondo, afferra un pesante attizzatoio e si scaglia contro l'intruso. Combatte, resiste, protegge. Il suo coraggio feroce impedisce il peggio, salva la vita dell'uomo che ama. Non è solo un gesto eroico, è la manifestazione fisica di un amore senza limiti, di un legame che va ben oltre il matrimonio, oltre la fama, oltre la paura. Negli anni successivi la vita mette alla prova George ancora una volta, arriva la malattia, il cancro. E ancora una volta Olivia è lì, costante, presente. Lo accompagna negli ultimi anni con una grazia silenziosa. Si assicura che i suoi giorni siano immersi nella preghiera, nella musica, nella pace, in quella pace che ha cercato per tutta la

Quando George Harrison lascia il corpo nel 2001, non è solo la stanza che profuma di incenso. C'è musica e c'è la mano di Olivia stretta nella sua. Dopo la sua scomparsa, Olivia non si ritira nell'ombra. Dedica la sua vita a custodire la sua eredità. Archivi, progetti, documentari. Lo fa con un amore che il tempo non consuma. Oggi la storia di George e Olivia Harrison rimane una delle più autentiche del mondo della musica. Non è una favola da celebrità. È il racconto di due persone che si sono trovate nel caos e hanno creato un universo privato fatto di bellezza, devozione e silenzio condiviso. Non erano solo una coppia famosa, erano due pellegrini che camminavano nella stessa direzione e ci hanno lasciato una lezione semplice e potentissima, che l'amore vero, quello che protegge, accompagna e resta, è l'unica cosa che può davvero sfidare l'eternità.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere. World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 500 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la
3: differenza. Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind, dietro le storie della musica.
16: La componente più selvaggia e stradaiola del 1987-1988 è il glam rock attuato da un poderoso giro di vita in direzione dell'estremismo sonoro e attitudinale. I tempi sono maturi per l'arrivo sul proscenio di una delle formazioni più importanti e popolari di tutti i tempi, i Guns N' Roses. La comparsa della band di Axl Rose, voce, Slash, chitarra, Duff McKagan al basso, Izzy Stradlin alla chitarra e Steven Adler alla batteria hanno lo stesso effetto sul pubblico americano e mondiale di quello che ebbero i Led Zeppelin nel biennio 69-70. Arrivati al posto giusto, nel momento giusto, i Guns risultano essere i messia che tutti attendevano, coloro che riportano le tavole della legge dopo essere stati annunciati dai profeti del rock negli anni immediatamente precedenti. Già conosciuti a livello underground prima ancora di aver inciso una sola nota, irrompono sul mercato con l'album Appetite for Destruction del 1987, che diventerà l'esordio discografico di maggior successo di tutti i tempi, stracciando i record di Van Halen nel 1978 e Business as Usual del 1982 e dei Men at Work. Rose è subito amato e odiato da milioni di persone, ma la sua personalità lascia un segno indelebile nella storia del rock. Sinceramente votati all'esaltazione della tossicodipendenza, del teppismo e della violenza sessuale, i Guns scrivono memorabili inni di follia urbana, utilizzando un registro di hard rock epico e marziale, nevrotico nel sound e predicatorio nelle liriche. I loro brani più famosi sono brevi racconti noir, racchiusi nello spazio di pochi minuti, perfetta rappresentazione sonora dell'inferno in terra, del delirio generazionale degli anni Ottanta, di un'America in preda ad una crisi di nervi che si gode in televisione lo spettacolo del mondo che va a rotoli.

0: che devi fare attenzione, che altrimenti veramente fai una brutta fine, perché basta pochissimo, bastano veramente neanche un'ora per
1: E
0: bruciarti.
1: diciamo pure che non sei abituato a prendere troppo il sole, visto che ti proteggi con il casco da moto. Senti, altri incontri istituzionali previsti con la polizia messicana?
0: Abbiamo avuto un meeting interessante con il capo della Polizia Federale qua di Playa del Carmen. Con lui c'erano numerosi giornalisti e c'era anche il direttore della Camera di Commercio. Insomma, è stata una cosa molto interessante, perché poi insieme abbiamo organizzato, diciamo, una partitella di beneficenza, una partita di calcio in una zona un po' depressa qua di Playa, la Guadalupara, dove ci sono diversi bambini che vivono con difficoltà. Quindi abbiamo organizzato questa partitella, abbiamo raccolto del denaro, con cui abbiamo comprato dei regalini che sicuramente li faranno molto molto contenti. E niente, oggi è stata dedicata alle escursioni, domani abbiamo la mattinata libera e poi da lunedì si ricomincia a
1: E
0: viaggiare.
1: per quanto riguarda invece i mezzi, tutto a posto o altri problemi?
0: Abbiamo risolto un problema con il Daily a Seposti, che aveva il filtro della nafta rotto. L'ha portato Veronica, che è arrivata questa notte, e mentre per l'altro Daily, con la perdita d'acqua al radiatore, sarà più complesso, perché dovremo arrivare a Città del Messico e lì c'è Valentino che ci farà questo servizio a domicilio. Quindi un caro abbraccio e a risentirci nei prossimi giorni. Ciao ciao!
1: Da Richard è tutto.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 6061, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: la musica.
1: Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è per così dire quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz, rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma l'incarnazione di una specie di dio pan moderno. Fatto al 100% di grezza carica erotica che non risparmia nessuno, Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastica. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Moto for Peace, grandi eventi. Il team di Moto for Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
1: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane. Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
2: Allora, la nostra associazione sin dalla nascita è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
1: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso

0: Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere l'interlocutore, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Mongolia 2026.
1: La missione umanitaria di moto. For Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, sali scendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. Lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
2: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
15: We will fill your world.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: I mille impegni che si sono susseguiti hanno reso l'attesa più leggera e finalmente nel pomeriggio del 18 marzo riusciamo a ritirare i nostri mezzi. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ancora una notte e poi il via a Las Misiones di Moto for Peace 2016.

0: Ore 7 del mattino. Caldo e umidità sono insopportabili. Siamo tutti operativi e fervono le ultime attività di preparazione e allestimento dei mezzi. Prima di prendere la strada per lasciare Panama, abbiamo ancora due appuntamenti da onorare. Il primo presso l'ambasciata italiana, dove l'ambasciatore desidera dare il via alla missione. Ed è qui che Marco, colto da un colpo di calore, dovrà riprendersi con un lungo riposo. Infine, l'incontro con il capo della Polizia Nazionale. E anche in questa occasione l'inconveniente non può mancare. Sembra proprio che questa missione fatichi a partire. La moto di Marco Veronesi accusa un guasto e capiamo immediatamente che non è cosa da poco. Cerchiamo di intervenire, ma dopo aver smontato interamente un cilindro, scopriamo che una valvola è spezzata. Non possiamo fare nulla e il ricambio non arriverebbe prima di una settimana. Abbiamo già 2 giorni di ritardo rispetto alla nostra roadmap. A malincuore lasciamo il mezzo di Marco qui a Panama. Troveremo poi il modo di farlo rientrare in Italia. Finalmente, dopo tanti inconvenienti, riusciamo a lasciare la città. L'ora è ormai tarda. Imbocchiamo l'autostrada, ma dopo aver percorso una 50 di chilometri, decidiamo di fermarci per la notte. Accostiamo presso un posto di polizia, dove i colleghi ci offrono tutto il supporto possibile. Hanno 14 letti e noi siamo 21 persone. Alcuni saranno costretti a dormire per terra. È ora di cena e si è fatto buio. Primo giorno di viaggio e prima cena on the road. Sveglia all'alba, pronti a partire facendo rotta verso il Costa Rica. Le ossa rotte dalla sistemazione di fortuna, il grande caldo e l'umidità saranno i nemici di questa tappa.
1: Abbiamo fatto soltanto 50 km da Panama e dobbiamo risalire la tappa di ieri, che sarebbe stato ieri l'altro, almeno ad arrivare alla frontiera, entrare in Costa Rica.
0: La strada è ottima, il traffico piuttosto scarso. Manteniamo un buon ritmo. L'obiettivo è quello di recuperare i 2 giorni di ritardo accumulati a Panama. Abbiamo un importante appuntamento e non vogliamo deludere i bambini che ci stanno aspettando. L'associazione Onlus Moto for Peace è tornata in America per supportare alcune importanti iniziative a tutela dei minori, collaborando e sostenendo l'associazione Onlus En Piace Nuestros Pequeños Hermanos, contribuendo alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bolivia e al supporto in Honduras del grande centro En Piace, che ospita circa 600 bambini, garantendo loro studio, formazione, sanità e molto altro. I chilometri volano. Siamo in frontiera a Paso Canoas. Inutile dire che se l'immigrazione è semplice, far passare i mezzi diventa un'impresa titanica. Comincia un'interminabile trafila burocratica che purtroppo ci costringerà a passare la notte in frontiera.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Aspetto che il panico cresca. Quando la paura si tramuta in visioni celestiali, inizio a staccare. Kevin Schwantz. Even though we both know we're liars and we start each other's

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: Nessuna traccia di tecnologia aliena tra gli oltre 10 milioni di stelle che popolano la regione del cielo meridionale occupata dalla costellazione della Vela. Lo si evince dalle rivelazioni di segnali radio a bassa frequenza fatte con telescopio dagli astronomi dell'Università di Perth in Australia. I risultati, che sono stati descritti su una pubblicazione scientifica, in uno studio che è il più grande e approfondito condotto finora sulla ricerca di intelligenza aliena e che, a dispetto delle apparenze, non scoraggia affatto gli appassionati di ET. Anzi, sebbene lo studio sia molto ampio, spiega uno degli astronomi, la porzione di spazio che è stato esaminato equivale a cercare qualcosa negli oceani terrestri guardando solo un volume d'acqua pari a quello di una piscina da giardino. 10 milioni di stelle sono infatti un piccolo assaggio se si considera che nella Via Lattea potrebbero essercene dai 100 ai 400 miliardi.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto for Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità, non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
2: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con moto di Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech.
1: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulè in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech, non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.

0: presidente di Moto for Peace Spagna, già presente con il gruppo, ma a breve verrà anche raggiunto dalla moglie Veronica. Sentiamo infatti cosa ci precisa Celes.
1: Quest'anno, a differenza del 2010, nel che Veronica, mia moglie, è andata con me in la moto, lei già partecipa di pieno in Moto for Peace. Lei è un po' il comodino del gruppo e viaggerà in un principio nel furgone, ma prenderà le moto di qualcuno che si trova male o è stanco e andrà anche in la moto, ma il suo posto iniziale sarà a guidare il furgone. E aspettiamo ritrovarla tra pochi giorni, all'inizio della prossima settimana, quando arriviamo a Angola, all'inizio dell'entrata dopo il confine di entrare a Angola. Ci ritroveremo con lei che parteciperà di questo nuovo progetto di Moto for Peace. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace e un grande abbraccio a te, Richard.
0: Bene, molto presto intervisteremo quindi anche Veronica Marcos, che si appresta a raggiungere il team, che spero di contattare al più presto per avere le ultime notizie. Per il momento da Richard è tutto, alla prossima edizione.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1977, un reperto della più tetra edizione del Festival di Sanremo, oscura e oscurata, visto che la RAI trasmette solo la terza ed ultima serata in diretta TV, limitandosi a documentarne via radio le prime due, è l'anno dei gruppi che si piazzano ai primi posti delle classifiche. Con gli Homo Sapiens vincenti, saranno seguiti da altri gruppi come i Collage e i Santo California. Fiorentini, una decina di anni alle spalle, qualche disco e un po' di lavoro a Radio Monte Carlo, dove li ha chiamati Herbert Pagani, gli Homo Sapiens già dal 75 avevano goduto della popolarità estiva con Tornerai, tornerò, che spalancò loro il mercato estero, Sud America in testa, grazie alle traduzioni in 6 lingue diverse. Il pop melodico, piagnucoloso del quartetto, però batterà anche il disinteresse che all'epoca circondava le passerelle sanremesi, diventando un lento per tutte le stagioni.

0: Definitely lost, in case you were worried.
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Il nostro viaggio prosegue verso Nanchan. Partiamo sempre alle prime ore del mattino per evitare il caldo, ma ci rendiamo conto che non serve a molto. Alle 9 la temperatura è già di 42 gradi. Nanchan è il capoluogo della provincia di Jiangxi ed è una città molto importante per il popolo cinese. È detta città eroica perché da qui partì il 1 agosto del 1927 la rivolta che avrebbe portato il comunismo al potere in Cina. Proprio questo giorno, il 1 agosto, è stato successivamente considerato l'anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione. Ed è inoltre considerato come l'anniversario della prima azione militare che ha combattuto contro il Kuomintang, l'allora partito nazionalista. La città conta circa 7 milioni di abitanti in una delle più grandi province della Cina. È una grande metropoli con traffico intensissimo, grattacieli, locali e negozi di ogni genere. Al centro della città la piazza con il monumento che ricorda gli scontri di Nanchan. Proprio qui siamo attesi dalla televisione di Stato e da un gruppo di giornalisti ai quali rilasciamo dichiarazioni sulla nostra missione. C'è molto interesse per il team di Moto for Peace e per le sue iniziative umanitarie nel mondo. Quasi in ogni città veniamo intervistati, ma questo è un appuntamento ufficiale al quale non potevamo mancare. Come non possiamo mancare all'appuntamento con la polizia locale a Xiantan, a poco più di 400 km di strada da Nanchan. Il caldo continua a torturarci. Chiediamo di essere ricevuti in un luogo chiuso. Indossare le nostre divise all'esterno con questo caldo sarebbe stato davvero complicato. L'accoglienza è come sempre calorosa. Lo staff dirigenziale è al completo. Dal capo della polizia ai direttori centrali dei vari servizi. Il protocollo è rigidissimo. Si parla solo se stabilito seguendo domande parzialmente concordate con il fine di agevolare i traduttori. La conversazione diventa molto interessante quando si entra nel vivo di argomenti di interesse comune, quali l'immigrazione e criminalità organizzata. Giampiero approfondisce il dibattito e getta le basi per una futura collaborazione tra le forze di polizia. I saluti e il consueto scambio di doni chiudono l'incontro che proseguirà a cena in modo meno formale, seduti a tavola con i colleghi della polizia locale cinese. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati, che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

0: is such a home.
1: Su Radio Motofortis è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
3: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
4: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
3: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
4: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

So I go, but I know I'll think of you every step of

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Del signorino si deve...

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: 1, 2, 3.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. Lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
19: Music in the mix with your favorite DJ.
20: It'll be hot.
18: I successi del XX secolo con
21: Radio Mouth for Peace, la radio senza frontiere.
22: Tutti i successi degli anni 70, 80 e 90.

0: spin. It'll be hot.
1: I successi del XX secolo con
2: Radio Mata for Peace, la radio senza frontiere.
3: Tutti i successi degli anni 70, 80 e 90.

0: dell'esecuzione penale e quindi il Servizio federale per l'immigrazione. Ma in questi due giorni trascorsi nella capitale russa abbiamo scoperto anche dell'altro. Numerosi motociclisti che hanno viaggiato in Russia raccontano spesso di essere stati fermati e multati da pattuglie della polizia, ma solo con pretesti e spesso false o fantomatiche accuse per infrazione al codice della strada, e di questo ne è testimone anche il nostro Bernardo Lepore. In realtà qui a Mosca sia gli automobilisti che i motociclisti fanno un po' ciò che vogliono in barba al codice della strada e con infrazioni assai gravi. Oscurano la targa con degli adesivi, alcune moto vanno in giro addirittura senza, e quando si trovano nella zona dell'Università di Mosca, per fare un esempio, vanno avanti e indietro sgasando a tutta velocità e addirittura impennando, il tutto davanti alle pattuglie di polizia, sia in abiti civili che in uniforme. Le auto sono spesso truccate e fanno a gara tra BMW, Mercedes, Ferrari, Jaguar, con accelerazioni veloci e scatti imprevedibili anche lungo le arterie cittadine. Tutto questo comporta chiaramente numerosi incidenti, anche gravi, che si ripetono quotidianamente, e proprio per questo motivo un numero crescente di tribunali non considera prove valide le testimonianze verbali sugli incidenti stradali e pretende anche filmati che ne provino la dinamica, e così la stragrande maggioranza del parco auto russo monta delle videocamere che filmano i loro spostamenti in auto.
1: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
2: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due. Richard Shu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
4: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.

0: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boat Q is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
0: Like reggae?
1: Sure.
0: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
0: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boat Q. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026!
4: La missione umanitaria di moto. For Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
5: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
6: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e il primo e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
5: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
7: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
13: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009. 2009 logbook.
4: Nuovamente in sella. Cerchiamo di rispettare i tempi indicati sulla roadmap e raggiungiamo il vicino confine con il Mali. In frontiera ci impediscono di effettuare riprese. Daniele ruba qualche immagine.

0: il caldo continua ad essere una costante giornaliera e forse ci pesa molto di più dei chilometri percorsi. Indossando abbigliamento tecnico e casco integrale, si ha la sensazione di passare lunghe ore in una sauna. Attraversata la città di San, il nostro obiettivo è quello di arrivare prima possibile a Bamako, la capitale del Mali. Non fatichiamo troppo per raggiungerla. L'unica cosa che continua a tormentarci è il caldo, ormai una costante dall'inizio del viaggio. Bamako sembra sia stata abitata fin dal Paleolitico, anche se la sua leggendaria fondazione risale solo al XVI secolo. Il 22 settembre del 1960, con la proclamazione dell'indipendenza del Mali, la città ne diventa la capitale. La nostra sosta è ridotta ad una notte e un breve incontro con i colleghi della polizia locale, prima di ripartire verso il confine con il Senegal e affrontare l'ultimo tratto di strada che ci condurrà a Dakar.
1: Oggi la tappa è Kayes, 630 km, un fuoco d'asfalto, di caldo, un inferno.
0: Il Mali è un paese con una storia molto ricca e poco conosciuta. Fu addirittura sede di tre grandi imperi, quello del Ghana, del Mali e del Songhai. Fu poi colonizzato dalla Francia e annesso all'Africa occidentale francese con il nome di Sudan francese. La zona centrale del paese è una grande depressione solcata dal Niger. Il fiume attraversa il paese per 2800 km ed è in gran parte navigabile. Il sottosuolo offre diverse risorse come oro, uranio, bauxite. Ma purtroppo le carenti infrastrutture non ne permettono lo sfruttamento. Insomma, ancora un paese povero, per lo più desertico, dove l'instabilità politica, dovuta ai continui colpi di Stato e alla guerra civile di questi ultimi anni, non permette né lo sviluppo né la crescita del paese. La strada è ancora lunga, anche se ormai sentiamo vicina a noi la meta.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Se la donna ti tradisce, la moto ti ringiovanisce.

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radiogracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio. Per chi ha vissuto quell'epoca e porta ancora nel cuore. Oggi rispolvereremo 7 nomi che i veri ragazzi dei 70

cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e, diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato del

E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

con Come on Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk, si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth, voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente, diciamo, più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 km. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive. Quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Mongolia.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio station on the planet.
14: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. And now.
15: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni '80.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi, insieme al team di Moto for Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese, e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti, la città può vantare però anche diversi musei, caratteristici mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, c'ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
3: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato. E praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati, specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire. Abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso. C'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza e ora niente, più o meno riposati tutti quanti. Fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao!

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano Dorazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canziano. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Passata la notte e ritrovate le forze, al mattino ci spostiamo verso uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, Machu Picchu. Il mezzo più semplice ed economico per raggiungere il sito è il treno. Il viaggio durerà circa un'ora e mezzo. Scesi dal treno, saliamo su un autobus che, percorrendo una strada sterrata, ci porta sulla vetta della montagna.

0: Machu Picchu è stato eletto come una delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: È il cammino per la montagna Machu Picchu.
0: Il nome deriva dai termini della lingua quechua: Machu, vecchio, e Picchu, cima. Si pensa che la città fosse stata costruita dall'imperatore inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione era strategica. I profondi dirupi sulla valle Urubamba che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando così nella leggenda. La città fu riscoperta nel 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale, Vilcabamba. Ben presto si convinse che la città che stava cercando non era altro che Machu Picchu. Oggi è sempre un gioiello di rara bellezza, incastonato tra le alte vette delle Ande. È un luogo emozionante, dove si vivono intensi momenti di poesia, troppo spesso interrotti dal grande viavai dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ogni giorno visitano questo luogo. Lasciamo Cusco e ci dirigiamo verso il confine con la Bolivia. La nostra avventura in Perù è quasi terminata. Percorrendo le strade dell'altopiano raggiungiamo il lago Titicaca. Diviso in due dal confine tra Perù e Bolivia, il lago copre una superficie di circa 8.560 km quadrati, di cui oltre 4.000 sono nel territorio peruviano. Situato a 3.800 metri sul livello del mare, è il lago navigabile più in alto del mondo. Il cielo è grigio e non promette nulla di buono, ma lo scenario che ci troviamo davanti è uno dei più affascinanti visto fino ad oggi.
2: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuovo TomTom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per le missioni in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
6: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
8: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
9: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
10: Uno di questi è il cyberbullismo.
9: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
10: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
9: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
10: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'inevitabile declino che la musica elettronica subisce nella seconda metà del decennio degli anni Ottanta, qualcuno cattura elementi del synth pop per riversarli in una musica sintetizzata, ballabile e molto orecchiabile che viene battezzata New Romantic. Le punte del movimento sono gruppi come i Culture Club, ma soprattutto i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, protagonisti di una diatriba tra fan che ricorda quelle tra Beatles e Rolling Stones. Anch'essi influenzati da gruppi come i Roxy Music, i nuovi romantici fanno propri non solo alcuni tratti estetici, trucco vistoso, capelli cotonati, abbigliamento effeminato, ma anche le caratteristiche musicali, creando uno stile basato sull'orecchiabilità melodica di canzoni dai testi introspettivi. A metà del decennio, quando sia Duran Duran che Spandau Ballet si esibiscono a Wembley come nomi di grido al Live Aid, il New Romantic è all'apice del successo. Anche Duran Duran, come la maggior parte delle band più celebri degli anni Ottanta, si formano a fine degli anni 70, quando due componenti del gruppo, due compagni di liceo, Nick Roach e John Taylor, decidono di fondare una band insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Andy Taylor, ironicamente nessun legame di parentela tra i tre. L'ultimo a unirsi è il cantante Simon Le Bon, la calamita che ben presto avrà le attenzioni del pubblico e dei media, diventando uno dei sex symbol più ambiti della storia della musica. Il nome del gruppo nasce da un'idea di John Taylor, che dopo aver visto Barbarella rimane colpito dalla figura del cattivo, il dottor Durand Durand. Il gruppo muove i primi passi mischiando rock ed elettronica, cosa ai tempi considerata blasfema, con un occhio puntato al solito Bowie e l'altro ai Japan di David Sylvian. Da questi ultimi prendono a prestito il look, ma anche la voglia di giocare con sintetizzatori, utilizzati in maniera meno aggressiva e sfrontata rispetto alla consuetudine di quegli anni. La band non è però influenzata solo da input inglesi. Fin dagli esordi mostra di aver fatte proprie anche quelle sonorità disco provenienti da New York e dagli Chic di Nile Rodgers. Questo inedito mix di sound, unito all'immagine di sicuro impatto, trova riscontro immediato presso i teenager e scalerà le classifiche mondiali.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Donne e motori, gioie e dolori.

0: diario di bordo di Moto for Peace.
1: La breve sosta a Birnin Conni, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti dai 5 ai 90 anni hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto for Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.

0: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto for Peace arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante, la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia vita.

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

to me. Poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio, per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna, era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso di essere romantico per diventare devozione pura. Mentre le stelle del rock bruciavano e si spegnevano, il loro legame rimaneva fermo, un punto stabile nell'universo di Freddie, perché anche nel cuore della tempesta più crudele esiste sempre una persona che rappresenta casa.

0: Sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua.
1: Ti rendi conto di cosa puoi essere?
2: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
3: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
4: Pronto, Freddy?
3: Attacca.
5: Devi rallentare, Fred.
3: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 10 aprile 2016, buona domenica e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano di America Live. Oggi non saremo noi a parlare perché, così come promesso nella puntata di ieri, finalmente siamo in grado di collegarci con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace, nonché il capo spedizione che attualmente insieme al gruppo si trova a 2500 metri sul livello del mare, perché questa è l'altezza di Città del Messico. Intanto sentite il telefono squilla. Pronto, Dino?
1: Pronto? Oh, Richard, eccoci, ciao.
0: Ciao, allora, una missione soprattutto difficile per l'inaffidabilità dei mezzi, nonostante tutti i preparativi e le messe a punto, vero?
1: Allora, caro Richard, purtroppo abbiamo avuto molti problemi, specialmente da due moto, ma più che inaffidabilità dei mezzi, diciamo, è l'inaffidabilità di chi ha preparato i mezzi, perché il resto del gruppo delle moto vanno bene, nonostante le temperature molto alte, nonostante l'altitudine. Ci troviamo a Città del Messico a 2500 metri sul livello del mare, quindi probabilmente la colpa, poi quando si parla di mezzi meccanici non si può dare mai la colpa, però queste sono le sorprese che si trovano in questo tipo di viaggi. Se pensiamo che Marco, dopo che ha fatto un tagliando accurato alla sua BMW, ha speso circa 2500 euro, è uscito dal container e si sono rotte le valvole, e quindi con chi te la vuoi prendere quando è quello?
0: È una vera sfortuna quella di Marco, purtroppo.
1: Considera che adesso è venuta una persona qui, noi siamo ospiti del quartier generale della Polizia Federale, un posto che sembra essere fuori dal mondo, super controllato, super vigilato, non si può uscire, non si può entrare. Praticamente è venuta, la Polizia Federale ha chiamato una persona che ha dei ricambi, ora i colleghi stanno vedendo che cosa poter fare per sistemare al meglio queste due moto che hanno questi problemi ripetuti, e speriamo bene, altrimenti dovremmo trovare delle soluzioni alternative.
0: Senti, a proposito di forze di polizia, ho notato che da Panama in poi i colleghi sono stati eccezionali, e poi c'è anche un forte interesse da parte dei media.
1: Sì, da parte dei media io penso di aver avuto tante di quelle recensioni, forse qui è il viaggio più ricco di interviste, di articoli sui giornali, di passaggi in TV, nella maniera più assoluta, e le polizie si sono comportate in maniera esemplare. Io voglio citare per esempio la polizia degli Stati Uniti messicani, che praticamente la Polizia Federale ci sta dando un supporto inimmaginabile. È anche vero che parliamo di paesi in cui la sicurezza è un problema, dire, aggiungerei anche molto serio.
0: Ma è tangibile, visto che lo avete attraversato già in parte?
1: Diciamo che se tu lo attraversi dalla strada principale e vai via, diciamo, riesci a vedere poco, te ne accorgi quando parli con i colleghi che ti racconti l'esperienza, e loro ti spiegano che praticamente lo straniero è difficile che riesce a percepire appunto il grado, l'intensità della criminalità. Qui ce n'è tantissima, ma bisogna anche dire che l'impegno di tutte le forze di polizia è tantissimo affinché questo problema venga
0: scongiurato. Senti, parliamo del gruppo. Adesso che siete a metà viaggio, ci sono dei cambi, giusto?
1: Allora, al momento si sta avvicendando Valentino con Alessandro, quindi gli addetti Interpol all'interno del nostro gruppo. Noi, diciamo, il primo turnover sarà a Miami, dove arriverà Pierpaolo, andranno via tre persone, e quindi poi la formazione da 22 scenderà a 19.
0: Bene, grazie, in bocca al lupo e buona continuazione.
1: Ok, ciao Richard.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Richard Siu.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 km. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
19: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
18: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
19: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
18: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
19: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
18: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
20: Now, Radio Motor 4-Piece pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa. When the past returns to the present.
21: I'm holding a ticket on a national flight heading east for the past 4 years.
22: Et voilà, comme tu dis, W, Die Hard Lover. On va très très vite parce que je voudrais vous faire entendre vous-même des nouveautés intéressantes. Alors on vient de se faire, tout de même pour le savoir, le refuge au sable de l'homme, ils l'ont classé premier. Notre capitaine sensible qui se retrouve cinquième. Premier aussi en ce moment, petit arpente Saint-Sulpice au Balrès de l'Île-Dieu. Et du côté de Michael Jackson, ça se passe très bien, je te le disais tout à l'heure. Michael est sixième cette semaine, grâce au bon vote de Patrick du casino de Centenay qui vient de rouvrir ses portes après les vacances, grâce au bon vote du Cellier à Montournay, du Solaris à Lisieux, du Colibri de Saint-Jean, et enfin, à l'instant, Die Hard Lover avec Lover Day classé 7e, numéro 7, grâce au vote du Kiss à Baume et du Sound Club à Auffin.
23: 1979,
24: pour une économie forte, il faut investir. Pour investir, il faut épargner.
25: Souscrivez à l'emprunt d'État février 83. Intérêt 14,60% par an. Durée 8 ans.
24: Emprunt d'État février 83.
25: Épargner pour investir.
24: Investir pour gagner.
26: Habitants de Lyon et de la région Rhône-Alpes, voici un message de Jacques Ribourel.
27: La neige et le soleil, le ski et tous les sports, une station familiale et ses commerces traditionnels. Des nuits animées et brillantes, c'est l'Alpe d'Huez. Vacances d'été, vacances d'hiver, vous êtes chez vous, au calme, dans un appartement Jacques Ribourel.
26: À l'Alpe d'Huez, à 60 km de Grenoble, la capitale olympique des sports d'hiver, Jacques Ribourel vous propose un studio cabine avec balcon, casier à ski, cuisine équipée, parking, à partir de 209 000 francs. Un très bon placement dans une grande station.
27: Vite, venez au nouveau bureau de Jacques Ribourel à Lyon, 7 quai Jules Courmont, téléphone 837 90 99, indicatif 7. Je répète, Jacques Ribourel à Lyon, 837 90 99, indicatif 7.
28: Ok, ça y est, prenez vite le départ pour l'élection de Miss Hockey 83.
29: Cette semaine dans Ok, le premier bulletin indispensable pour participer à l'élection de Miss Hockey 83.
30: Miss Hockey Magazine.
28: Ok, mais le lundi.
30: Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer.
31: Après son triomphe à Paris, RTL présente Chantal Goya jusqu'au 20 février au Forest National de Bruxelles.
30: Là où tu vas, planète merveilleuse.
31: Location sur place à Music Way et à la FNAC de Bruxelles, ainsi que par téléphone à SSO Productions au 02 347 49 22 à Bruxelles.
32: Mais moi, je voudrais dire un truc pour tous ceux que le rock y branche, tous ceux qui écoutent live dans WRTL. Eh ben, le concert de Pat Metheny. On dit Metheny ou Metheny, Archu.
1: Comme tu veux, mon vieux, continue.
32: Alors, le concert de Pat Metheny, ça sonne mieux comme ça, de lundi prochain, le 14, il était prévu à l'Eldorado. Alors, faites gaffe, il est déplacé. Ouais, il aura lieu le même jour, mais à la mutualité, à 22h. T'as noté, le chevelu rocker?
1: Oui, j'ai noté, mon W. Allez, allons-y.
2: Ladies and gentlemen, my mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece. So the taxi

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Richard Siu.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9:00. E speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, e dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme. Però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte, in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e il primo e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia, da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno. E lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive. Quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
3: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia della Repubblica Ceca.
4: Srdečný pozdrav a poděkování Policii České republiky.
5: We love summertime.
6: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
7: La radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Non pubblica un album da 7 anni. L'ultimo, Ciao Cuore, risale al 2018, quando gli chiedi se i tempi siano maturi per un ritorno. Riccardo Sinigallia ti risponde in maniera netta: no. Poi ti spiega anche il perché. Il cantautore e produttore, che nel suo ritornello ha contribuito

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
3: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
2: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
3: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi, insomma, promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
4: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale moto